La taglio la mano, sì, io chiaro che torno, dai. E tá bonito demais, remando, remando, remando no barquinho, simbora, remando, remando, remando, tá

Già rola è il giuppi che incontro è nel bar, la cicca che va e lava sola, Milagros che pone la Sara.